sveglit ed è mattina sembrar la terra e recoglir tutto ciel geu frit che la cicchetta è la fama.

0: Amor Amargo. La cançó guanyadora del Festival del Mediterrani. Aquell 1962, el primer premi del Festival de San Remo va ser per Dio come ti amo.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzolette.